0: occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: presso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio partire.

dei corten infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza cor di uomini, ripara cor di mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per proprio ve la do. Compratela, compratela.

cuore, di copie delle cimici, ma sempre il distruttore, di tuoi certificati, autentici vollati, toccar vedere legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, uno setuagenario, e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli che nonno diventò.

spesso cancellate. Volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio

fate il mio specifico, per pochi io vedo do. E nove paralitici, sedici gli apoplettici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guariscetti, panichini, le scafole, le rachitidi, e fino al mal di fegato, chi

ecco qua, così stupendo, si balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Das!
0: Sì, capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno la avvicini,
0: ben,
1: e la peghi. Accentemi, è l'effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è l'effetto sorprendente.

0: signore.
1: Sarà ciò. Silenzio, hai silenzio. Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai.
0: Oh,
1: sicuramente è un affar geloso assai.

0: va ben, va ben, così.
1: Che cosa da ridere? Dove sto sia un amico? Ora non mi nascondere, se non voglio di qua. Va ben.

0: sei matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, infin che io tengo.

Poi che cantarvi alletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Tondoliera e il senator Tridenti. Marcarola, due voti.

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale, reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, va in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta.
2: Non è niente, se egli non è presente, competono e mi parlo, mi ha ben detto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto. Non va più speranza né molino per te. Spezzato il cuore.
0: Idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Vai qui, dottore.
0: Sì, m'han voluto a pranzo. Qui siamo amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: È veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

prendi se ne prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da

0: la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto e al mio marino voi veste il risir!
0: E me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguilla e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato

Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà.

0: Tania.
1: Ma ne vado.
0: Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella. Ritorcella

Eccola! Oh, quale accresce beltà l'amor nascente! A far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo liberare il mal d'amore, ma di chi gli spiantati

lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.